0: ci sfumano, ci senti di essere malata.
1: Metro Engine, 5580,
0: going to be Rescue 915. Rescue 915, responding Engine 52 on a 6D40 on Heliotrope.